하는 거 있잖아. 아니면 계속 가. 아니, 아니, 도대체. Sigue te vita e altri rimasti contro. Sigue la rimasti contro tu che ti hai detto? Ci sta che ho capito.